te, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini,

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con nevi e